0: non fa niente.
1: Ma zio, non fai niente che te ragioni.
0: Guarda, vecchia guglia, che se che mi sbagliate il casamento, devo buttare fora tutto che è meglio.
2: Você está saboreando na Rádio Serinalta o tempero de galpão.